Che italiano, provai hot shot italiano, pe amante di picante, e ultimate BMT con más sabor che nunca, e naco un mix di ham, pepperoni con salami, off by all out che creamy chicken bacon alfredo, no Subway series italianos novo, chef crafted greatness in cada mordi, level up game, unicamente na Subway.